0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cabina 315-2085. Ya FM Villa. Ya FM Villa 95.7.